0: Mauri, andremo a guardare un po' il meglio.
1: E in Saragò il meglio paese.
0: Ti sei ragionato in Merari. E anche come me, ti sei su un TGB, i bugina, ma si te può arrivare a me ora che nago, a re caide che i roi a ometa, o iei poi in ora chiana. Es che gairo.
1: Es.
0: Ai, a cosa non mi cade grai?
1: Ati grai,